bon wabura simu ho toba khangbira simu tendi le sinto ho ho tendi khungu me o le sinto ho ho cho weton no he uzu ama e me le tabo me le o da jwe fo te ansi un bulu o gbera ni kunto e da manufi onu he tobi o mo la mavo asemu ka be kumbo e